0: Vous écoutez RCB à Salle sur 93.6.
1: Conteo scese milioni di scale perché sapevo che di noi due sollevere pupille, sebbene tanto offuscato, erano le tue.